quiero darlo por mí. Yo no me devoro, no me devoro, no me devoro gallo, senza mago, yo senza mago, yo senza mago, no me devoro gallo.

0: niente di scarpi.
1: Sei mai occhi l'ho fatto, sei mai occhi l'ho... Che canna! Su, signori, moneta!
2: Per le più fini cuscir non a ronde marini, vi porto, signori, si lucide

pace vieni, chi può star bene? Quale vitella e piccole pecciole pure di mio gamboni? Starne, pastici, ramioni e toni! Cos'è il orizzonte? Ogni cosa è squisita, il vostro rosso è in vita, e tessimo accompagno che non si cura.

0: Fa provare quanto spiace un passonetto.
1: Ti razza un polipasso.
2: Oh, bastone!
1: Quanti intrighi si incontrano oggi per andare attorno.

0: che bianchi alti neri, prendimi poi senza misura l'avventura, l'avventura.
1: Provo a provarmi, a sogna anch'io.
0: Lago cui si

0: ecco in arnese tanto vostro devoto. Il mio nome c'è al modo, il rimedio è palese. Questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il Cortese. Io come il re del tesoro tale lo vento a beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia c'ha si sa due che sia. Hanno già molti volte esaminato, rivisto e approvato questo mio lettuario. Medici, proto medici eccellenti, che sarei a lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra privilegio. Ci patenti. Signori,
1: allora,
0: io non son uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole, se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro che si potrà pagare ogni denaro.
2: Quanto vale?
0: Bernese, quanto fa?
2: Quanto, dai, sì. Allora?
0: Sur sull'onor mio che rovendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso mi tenghiate? Per fero servitore. Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza far più parole, un Giulio, un grosso.
3: Un Giulio,
0: il resto con cantar qualche canzoni

0: che non si acerba e per tutto andar voglio con la furon scoperta. Ma che principalmente serve per beneficio di mortali, segreto sì eccellente, ma cento e mille male cattari che nascono dalla testa. Prefucilla il vigore lo sostenta, preservi ed augumenta il calor naturale. Reprime i flatti, mitica il dolore, solidi l'umor peccanti, purifica le vene, allega il cuore.
1: Che più?
2: Che più?
0: Fatti ritorni l'appetito. Torno ora il cervello.
3: Datemene una presa a becco vieio.
0: Ah, la figura che nottate si sono le ricette.

0: Corri! Ora scendo!
1: Perché?
0: Del resto io non so dar canzoni.
2: Signori, non perdete l'occasione!
3: Che fate, mi chiedi casi di giorrazzi! Pare che ce vogliate essere cruoli! Cacciate dalle borse sti testoni!
1: C'è qua un gentiluomo che mi ha fatto far fuori di dare un giulio! Vi voglio far vedere la liberalità della mia mano! Il vasetto minore altrove si è paccato un mezzo scudo.
0: Corvi,

0: giudicare la virtù mia non son molto interessato.
1: Il servirmi più caro
0: che l'aver cento tesori, e che son schiavo di signori ma non punto del denaro. Tutti i fazzoletti allegrimente, e tu sali da spasso a questa gente.
2: Alle belle ventarole con ottave grandi, con voti di bellissima invenzione, per dar gusto alle persone. Gli spogliate, figurate, miliate, ce ne compra, ce ne vuole, alle belle ventarole.
3: Via, canta per tua vita qualche nuova canzone.

0: Mariello, dinti l'uomo cattoro di anno grossa coviello.
1: Signor Mica, per conservar la vita non guardi a
2: spegnere. Non i denti assolententi e facci non si spessi. Un povero uomo, con i denti guasti, scarpati, schiaffezzati. Prena questo segreto, l'usi due volte almeno la settimana, e si tolga di me, se non mi sana.

0: antidoto è algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine da causa fredda e
1: russia. Porzio,
2: porzio, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paletto.
3: Ah!

0: che ci si fa tardi?
1: Sì.
0: E friti un vostro
2: figlio.
0: Che c'è? Che scampi guardi? Ospod una fusione, il gran perilio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettario. E presto, presto vedrete il giovamento manifesto.

Quando lo, ma si mamma, vengo mamma, polo, e quando lo, ma si mamma, vengo mamma, polo, e quando lo,